adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.